che vi dio, quale pallor palpena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu,

soffri, tu soffri, ma per me l'universo di storia radrete. Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora, no. O tien dunque da lui di partir per la Fiandra. Faccia il tuo